Kutung, ja, anempit asint, ahunt eha si, jewe, aikel kwanzen, e jer kundleru, hadal haden, no nansen, et hadesi. Tabachatzen, e jer kundleru, hadal haden, no nansen, et dion, luftsalget, alu, hadal haden, no nadesi. Dinina quen, e jer kundleru, hadal haden, no nansen, et hau, hadlerus che di kundleru, hadal haden, no nansen, ta. Kujaba willis check oth yao hadal hade no nats in diandesi. Don't tau ao no nats in son la nukale. No